0: Romina 92.5, la radio de la música bonita.
1: Prende una mechita. Prende una mechita.